che non implora, che non ressa, che non llora, che se tu amori. Vete, lo comprendes, che te estás matando, lo comprendes,